0: dinámica. La mera mera. 105.9 FM. 790 AM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.